0: ita gogo la tin teba
1: ai o su bone ma gile
0: o su ma lo lo gbe ba wole
1: e baba le se la
0: baba wan jealous that's a mini
1: ai itina ma pa
0: o che je be ita la tin teba
1: o su bone ma gile
0: o su ma che kini
1: baba le se la
0: baba wan jealous
1: itina ma pa
0: somebody should clap for me now
1: o su bone ma gile
0: baba je kini
1: baba